È Pacciuco! È Pacciuco! Haga la lucha! Estamos en Cristóbal, hombre.